0: e che ne disse il conte?
1: Gli si leggeva in fronte il dispetto e la rabbia.
0: Piano, che meglio ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento?

0: Ella mi disse che Figaro verrà
1: via. Anzi è venuto,
0: abbassa un po' la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.